svegliati gli occhi. Attorno ci si beve il mare, ti guardate, nucleari, con sguardo benevolo, con sguardo benevolo. Soddisfatto. Lo schifo dall'ego. Sempre più alto.

dizionario dell'ascolto, quanto l'ultima volta che hai creduto e amato qualcosa di irrazionale. Desidero solo tu sia acqua, quanto il tutto.

germoglio. Silente di sabbia e rumore. Corda di pietra. Dalla cetra del mondo. Lì sarai di nuovo. Sorgente.